Loruko gagba patapata ton ti je oludasile West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi ati gbogbogbe ma lase patapata ni emi omo yin Sunday Afolabiti Ogbemosi Ozana finkin kabo sori eto yin eto wa akoko eri.